State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM 930.com, DFM 930.com.

State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com, dfm930.com.

0: Dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu.
1: Okay.